Così vuole, così vuole, così vuole, così vuole, così vuole, così vuole.

One more time. Si no me giro acá. Si no me vamos a la suelta. Si no me vamos a picar la suputina. Le fede me dale. Le fede me dale. Le fede me dale. Le fede me dale. Le fede me dale.